caro del veleno di lujo prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfrutterà una calica acogida sulla llaga alla terminal di Alcudia. Protocolo de entrega del capitán Francisco Álvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.